0: mezza. Dodimi di stare in mezzo. E dodimi di stare in mezzo.
1: Dodimi di stare in mezzo.